0: Halo, gimana warnanya pagi?
1: Pagi.
0: Gimana Amir Khan, Israel, pagi.
1: Pagi.
0: Mang Odin, Kang Fatah Maulana.
1: Pagi.